0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

You hurt me, and you make me cry. But if you leave me,

Fornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90.

via scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto,

giovedì 23 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in Mondovisione, grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la 4ª volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

ad Avia Scatenardi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere la

Andatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede tra l'altro che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
1: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
1: Gli esteri, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
1: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in un'ora e due minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Un giorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
1: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
2: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
2: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
1: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran.
1: Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
1: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola, ispettori e sovrintendenti, era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede, tra l'altro, che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
1: Il calciomercato, il Fenerbahce si fa avanti per Rafa Leao. Dopo le tante voci che lo vedevano accostato al Barcellona, alla Premier League, il futuro del portoghese potrebbe davvero essere in Turchia. La chiave per convincere l'esterno classe 99 potrebbe essere quella relativa all'ingaggio, come riporta la Gazzetta dello Sport. Pronto un salario annuale da 8 milioni di euro netti come base fissa, più 1,5 milioni come bonus se supera le 20 presenze, più 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione per la vittoria del campionato.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. www.studioradio.it

0: meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Studio Radio, Original Classic.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: You are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
1: Il primo ministro Netanyahu convocherà il ministro della difesa Israel Katz e il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane per discutere le modalità di risposta al sanguinoso attacco avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Intanto diverse esplosioni si sono unite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno.
2: Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di 1 anno e mezzo è morto in ospedale, forse a causa di un batterio killer, e altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. 3 di loro sono già stati dimessi, 1/4 è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni, i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali.
1: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola, ispettori e sovrintendenti, era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
2: L'esecutivo guidato dalla premier Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Infatti, finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ora viene invertito l'onere della prova. Dunque, la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria.
1: Lo sport con il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara, nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere la

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
1: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
2: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
1: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
2: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
1: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Take a walk on the wild side.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, prosegue l'escalation tra Stati Uniti ed Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato di aver lanciato un'altra ondata di droni contro le installazioni militari americane in Kuwait.
1: Violenti incendi alimentati dal vento, caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffaire nella Francia orientale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un rogò.
2: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
1: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e intanto il Codacons lancia l'allarme sull'aumento del prezzo dei carburanti.
2: Un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'Etoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Theater Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood.
1: Calcio, il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano, vincitore di 3 Champions League, ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Quest'ultimo, intervenendo in conferenza stampa all'assemblea di Lega, ha spiegato che la scelta del CT sarà fatta il prima possibile.
2: Ed è tutto, a più tardi.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

provi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia. I see you

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pasdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza dalle basi americane. La guerra è ripresa per volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa Crosetto.
3: Noi non possiamo che osservare dall'esterno sperando che non si allarghi. D'altronde l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore possibile. Considerano quella la loro arma maggiore, quindi vedremo.
1: La cronaca: è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque di un laghetto all'interno del parco delle cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.
2: Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il 50enne ha visto il ladro incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una colluttazione e il proprietario di casa ha colpito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone e in arresto e piantonato.
1: Schiaffeggiati e strattonati, ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell'ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.
2: Economia: gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore oggi proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% e sono rivolti a circa 60 paesi.
1: E ora il calcio: il tecnico catalano Guardiola non sarà il CT della nazionale italiana. Secondo quanto apprende la DN Cronos, l'ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla FIGC attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia

ad via scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia. Disco Party. We love-

0: meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party, Disco, Funk and much more.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Now is the time of Disco Party.

0: on dancing.
1: Disco party. One 100% of real disco.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico

0: muovervi e scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
1: Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'agenzia di stampa ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Il mezzo su cui viaggiava la famiglia si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'ambasciata italiana a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
2: Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo quando i supporti che lo sorreggevano hanno ceduto, facendo cadere la spazzatrice sul suo corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. E un'altra vittima di incidente sul lavoro questa mattina. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro.
1: A Daniele Rezza va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi appieno e sino in fondo le proprie responsabilità. Lo scrive la Corte d'Assise d'Appello di Milano che, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless da 14 euro, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa, e ciò anche se la famiglia della vittima era contraria e ha manifestato una chiusura umanamente comprensibile.
2: La Commissione europea ha contestato in via preliminare a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che l'app di videosharing non garantisca un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori. Secondo Bruxelles, le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori. Se le contestazioni saranno confermate, la Commissione potrà imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società.
1: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Il tutto complicato dallo sciopero dei treni che termina alle 21 di oggi e dall'aumento dei carburanti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
4: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana. Ciao.

Bene amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare oramai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome, e a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elizabeth Rieder del team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi, appunto, nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha corrente anche il ministro Matteo Piantedosi, si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che, in che modo, con quali tempistiche. La Rieder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte diciamo naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo, dice, mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali.

Continuiamo in questa puntata, amici. Questa volta siamo negli Stati Uniti. È una cosa incredibile quello che stava succedendo con Meta, che ha deciso di rimuovere le funzionalità che permettevano di generare delle immagini con AI, appunto Muse Image, utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Erano arrivate veramente le proteste anche dagli attori di Hollywood, come è avvenuto un po' per il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI. Poi fortunatamente lo sviluppo è stato interrotto perché era un delirio, una giungla. Muse Image era il modello text to image di Meta, che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti, accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni proposte e reel delle impostazioni, e quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora non è più disponibile.

siamo amici ancora insieme con Radio Web. Ebbene sì, parliamo anche di Polymarket. Dovete sapere che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia e tra le 293 new entry c'è anche il Polymarket. Questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025 quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme. Beh, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Beh, non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma e quindi Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora diciamo tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Beh, staremo un po' a vedere.

nome soprattutto, che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Eh sì, Ion. Se vi dico così, niente, è proprio, è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, è un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era, insomma, è in fase di sviluppo, e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio, perché risale al 2024. Ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea, insomma, ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata della batteria, magari di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto, su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica. E in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi, premendolo, compare un campo di testo in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che, insomma, non avevano pensato magari di fare questa cosa, e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione, o se vogliamo rivoluzione?

0: Ebbene sì amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volante. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio. Studio
1: Radio. Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
1: E si infiamma anche la situazione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di coloni di Avat Gilad. Secondo quanto riportato da fonti militari citate da Hertz, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento, dando il via allo scontro a fuoco. Il maggiore Yuval Ezra, delle forze di difesa israeliane, è morto. Come rappresaglia, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus e arrestato diversi palestinesi.
2: La cronaca: emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
1: Ed emergono ulteriori dettagli anche sulle condizioni psichiatriche di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio a Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da 2 poliziotti sotto gli occhi di 4 volontari della Croce Rossa. Fakir aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna il 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, per poi essere inviato a un centro di salute mentale dove gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. I sanitari avevano fissato un successivo appuntamento per i primi giorni di agosto per proseguire con la terapia.
2: Un'italiana, Sydney Serpetri, fiorentina, 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad una frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
1: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: words in heavy doses.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta. Fai

0: al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo l'approvazione della DDL sulla imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi di costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
1: Emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo del comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, ossia il 19 luglio. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
2: Un'italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
1: Medio Oriente, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al

0: Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Borse giù.
1: Conflitto russo-ucraino. Sale a 10 morti e circa un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Lo afferma il procuratore generale Kravchenko su Telegram, ripreso dai media ucraini.
0: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle. È stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995, problemi fisici e ritiro per Affini.
1: Ed è tutto, a più tardi.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

provi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
1: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa invece non sono gravi.
2: La corte d'assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
1: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
2: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
1: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com. www.studioradio.it. The Vintage Station. All day.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Ma dai, davvero? Ma non ci posso credere. Su, che si sta anche abbastanza bene stasera, magari le cose vanno anche un pochino meglio rispetto al solito. Buonasera e benvenuti, questo è il Disco City Live. Io sono Marco Reverberi e questo è l'appuntamento di oggi, mercoledì 22 di luglio. Andremo insieme, come sempre, la parte parlata fino alle 22.30 e poi il Disco City Mix. Benvenuti! Grazie, amato pubblico, prendete posto nel nostro salottino musicale, nel nostro amatissimo salottino musicale. Vi aspetto, davanti c'è posto, come sempre. C'è una playlist che vi aspetta dove troverete di tutto un po'. C'è qualche inserimento particolare stasera e qualche grandissimo classico. Vi ricordo come sempre che avete la possibilità e forse anche il dovere di inviarci messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700. Potete anche partecipare e, se volete, chattare o leggere la nostra apposita chat sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi di Disco City Live. Grazie agli amici che sono collegati con Studio Radio, grazie agli amici che sono collegati con Radio Silver, possiamo dare il via alle danze e vi auguro buon ascolto e buon divertimento.

successe, penso che era il 1979. Mi viene un po' da piangere, ma no, mi va per dire. Con le First Choice e Let Me Down Easy nel 1979, l'apertura dell'appuntamento di questa sera. Vi ricordo alle 22.30 che ci sarà l'appuntamento invece col Disco City Mix, 30 minuti mixati, ad opera dei DJ amici del Disco City Live.

sempre per via di quella lacrima che scappa, visto queste cose del 1979, anche se Norman Connors con la Starship Orchestra ha fatto delle cose meravigliose, Connors soprattutto molto prima. Ma questo è un disco che insomma ha fatto ballare, ho fatto ballare parecchia gente con questo brano dal titolo Discoland, esce nel 79, bell'album, migliori quelli precedenti non c'è dubbio, ma questo viaggia benissimo, pubblicato su Aristar.

esce nel 1978 ed ancora oggi è un disco ricercato e piuttosto costoso. Parlo degli hawaiani Teddy e Nancy. Il brano, pubblicato l'intero album su Silver Cloud, si intitola Shake.

Si intitola Hungry for Your Love, se non ricordo male, sono californiani. Questo disco è ancora più raro e ancora più costoso di quello precedente di Teddy e Nancy. Sono gli Allspice, produzione del mio amatissimo Wayne Anderson nel lontano 1977, credo. Hungry for Your Love. I saluti che vanno a Marco il Bastia, a Roby, poi vanno ai ragazzi dello Zoccolo 2 di Milano, Roby, Riccardo, Pepe, che vanno al signor Steve, a Filippo e Giselle, ragazzi di Fossombrone. Ancora i saluti che vanno a Ottavio e poi al Giampa, benvenuti ragazzi, a Ricky, Enrico e Paolo. Per quanto riguarda il prossimo in voce ci sono io, vi porto a Roma, ma solo come cognome.

Allora, gli arrangiamenti sono di George Bassey Jr., quello di Disco Extravaganza. Poi, lui, Jimmy Roma non esiste, lui è Francis Virtuoso, infatti il disco è stato pubblicato su Virtue, Aceva Americana. Credo fosse la sua famiglia di origini, ora magari dico una cazzata, una sciocchezza, abruzzesi, umbro abruzzese, qualcosa del genere. Il brano si intitola Beyond the Galaxy, esce su Mix e su 45 giri nel 1978 ed è secondo me un gran pezzo. George Bassey ci ha messo del suo e si sente, tant'è che infatti Virtuoso si è trasferito non so da dove a Filadelfia ed è lì che ha conosciuto George Bassey. Gran disco, un bel mix, lunghissimo tra l'altro, ce lo siamo gustati insieme. Devo dare il benvenuto al Frambo e poi devo dare il benvenuto anche a Giovanni e a Loris.

vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della disco music. Era infatti il 1976 ed era l'anno in cui, di fatto, l'anno successivo alla definitiva esplosione della disco music. Qui siamo realmente in quella di Philadelphia con gli Anglo-Saxon Brown nel 76 e disco music.

Avevo 13 anni in quel 1974, ma certi dischi non si dimenticano. Questo è il momento in cui Barry White, che ha scritto, arrangiato e prodotto Set in Soul, che stiamo ascoltando e che fu un grande successo come Love Unlimited Orchestra, strinse il connubio musicale con il suo collaboratore prestigiosissimo, Jim Page. Di Page si sente molto perché questo pezzo effettivamente ha un tiro differente dai soliti di Barry White. Picchia un po' di più. Ed è farina del sacco del grande Jim Page. Love Unlimited Orchestra con Set in Soul. Siamo alle 21:30. Benvenuti al Disco City Live. Il prossimo ci porta in orbita.

freschissimo. Questo è un brano che non è databile, perché non sappiamo con esattezza quando è uscito, tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80. Lui credo sia in pista dalla metà degli anni 60, credo. Sai che andavano quelle cose, si facevano le compilation dove riproponevi i classici di quel tempo, dei hit parade di quel tempo, con il sax, con l'orchestra, sai? Andavano queste cose qua, no? Lui era uno di quelli, però tedesco, un po' come i nostri, sì, quelli volete fuori, le stesse cose. Ambrose Orchestra si intitola In Orbit.

la serie Vacca che bella, come rimane bella, era il 1977 ad opera di Norman Whitfield e pubblicato su Whitfield Records il Rolls Royce con Do Your Dance.

ci voleva anche questa escursione di Gloria Gaynor in quel di Filadelfia per realizzare un album molto bello e passato un po' sottotono da noi in Italia, quantomeno nel 1978, pubblicato su Polydor, e il brano si intitola Kidnapping.

questo è uno di quei classiconi che fanno cascare la goccia, con John Tropea straordinario, chitarrista proveniente dal jazz che nel 79, ma anche molto prima, ha fatto altre cose splendide da ballare. Io lo usavo spesso, ad esempio, delle cose molto più vecchie sue, le usavo quando facevo le sfilate, non quando facevo le sfilate io sul palco, ma quando mettevo la musica per le sfilate lo usavo spesso. John Tropea con Living in the Jungle fu un successo clamoroso ed era il 1979.

discone datato 1978 per Phyllis Bailey. Il brano si intitola Focus. Non troverete quest'album in originale, un disco molto molto raro, molto ricercato, e nel caso lo troviate molto molto costoso. Accontentatevi della benedetta o maledetta ristampa. Phyllis Bailey era Focus.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Nel cuore della musica.

0: Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Go party. Chiki chiki.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Now is the time of Disco Party.

ripida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90.

0: a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana.

amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare ormai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome, e a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Reder del team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi appunto nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha corrente anche il ministro Matteo Piantedosi, si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che in che modo, con quali tempistiche. La Reder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo dice: mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali.

Torniamo in questa puntata, amici. Questa volta siamo negli Stati Uniti. È una cosa incredibile quello che stava succedendo con Meta, che ha deciso di rimuovere le funzionalità che permettevano di generare delle immagini con AI, appunto Muse Image, utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Erano arrivate veramente le proteste anche dagli attori di Hollywood, come è avvenuto un po' per il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI. Poi fortunatamente lo sviluppo è stato interrotto perché era un delirio, una giungla. Muse Image era il modello text to image di Meta, che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti. Accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni preposte e reel delle impostazioni. E quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora

ci siamo amici, ancora insieme con Radio Web. Ebbene sì, parliamo anche di Poly Market. Dovete sapere che l'agenzia delle dogane dei monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia, e tra le 293 new entry c'è anche il Poly Market, questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Poly Market aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025, quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma e quindi Poly Market sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Staremo un po' a vedere.

che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Eh sì, Ion. Se vi dico così, niente, proprio è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era, insomma, è in fase di sviluppo, e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio, perché risale al 2024. Ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea, insomma, ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata della batteria, magari, di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto, su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica. E in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi, premendolo, compare un campo di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che, insomma, non avevano pensato magari di fare questa cosa, e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione, o se vogliamo rivoluzione?

0: Ebbene sì amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volante. Questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web e Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio. Studio
1: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio